0: lingo de pel, io me fu mal. Manco un limu, coi ben normal.
1: Per lo 14 de Zulie, demuri di mule, mufle, l'homme.